0: magari dopo il sole in lui cadò. E il sole si è accasciato, a casa è stata fango. Lei è casata. E lei si è incercata a casa ma su. Le cose si è incercata a fare a lei. Si è casata a fare a lei. A fare a fare a lindela di niente. A lo che fa mandela io, o te la andrà io lì a io. Ma lo che so che è nada. A me si ti vile. Se con le sue si dà, cana o si ti dinca cana tolo, dinangana, din. In qua su, o di cose da dreamo. Già le sente la bossa, le sapane si ti vile, o din su mi. Safana, io ma già, o malandrella, in su mi fana niole. Già la sassa io le, su ma giù, e il guti tuo so fomba queen. Le sente la gomusa le. Anilo anito mu.
1: E so.
0: E che le sa va ta kuita na izithi zumanyana va futhi ine pati leso. Eh kumbe kuita na izithi zumanyana so go eko austini la famba ka kona. Ya khangana kana bona futhi u famba ka kona. A u ti kontrolare we. Leswi swi endlaka swa ku ku gama u nga swi tivi leswi xi vhuku xikulu leswi mazi bembendo ku le ntiso swi tiva swa ku nqondha mbangu ya yin'we laha u yaka kona.
1: Hiswona
0: leswi mamana swin'wana mhaka leyi hi vulavula tolo loko va swi endleka leswi i vana lava endlekaka swoswi a n'wana loyi a kumekaka swoswi hi laha ka kona nga vutivi to wa timhaka loko gama jaha kula u lavisa a nga vutivi nswaku yimba ya mani hikuva namuxa ya lani namuxa a famba na lweyi a famba na lweyi maxitingana ta tikulu ka hini hi nga kula so ku swo swa ka ha na ku layiwa vhena hi leswi swi endlaka hi vantingana ka minchumu ya ku fana na leyi.
1: Mhm. Mhm. Mambo. Isona itlangelele baba João.

0: lava baranga kupambe wa bamba nyipi ya kona wena
1: poenza mapingalati
0: kwetu ema police
1: poenza mapingalati
0: kwetu ema solo
1: poenza mapingalati akona poenza mapingalati
0: achitungomba poenza
1: mapingalati
0: chukela ntiru lo mai kwa kushuri.

0: Ana. Di rispettare un uomo.
1: Quando valenza ti fanno il letto?
0: Da l'angisa.
1: E ti volante sapo?
0: Da cusciacana ni. Ne cu rispettare un uomo.
1: Di bongir mungana, te lo sa muan mungana. Di ciri mungana vitu?
2: Na vanya na stanzi.
1: Vanya, e ti fanno il tahina vanano ti tivapo?
2: A ti fanno il tahina vanano ti tivapo. Fanno il assistenza medica.

lichi kolini per dere le lugar anza donzi ne zingi anti usikwena ku nada anti chimishweni wako nada anti madazeni nada zingi a hito yini nda ufamba ulavanti auya renzeleke la ntongweni wa makatorzani kinziani akuwa yena inkulu la kaya ve nompodi kambaya konza akuwa nanyana lui inkulu afamba lavanti wa ufuma la ntiro la kaya auya au kuma kumwana vamuti saidati ndakuzena angenzina ni makinziani vange awa makinziani he amukeli akuwa

0: so yeah, Eva, Valeo, Fabio.
1: Yeah.
0: Yeah.
2: Nzumba. Piano. Chitarra. Nzumba. Urso, piano e chitarra.

ibongile maindlaze hi uchenji ja wena zwale zwe hitave hizwa Norman Chicot lokata ku chinjira fungula mas tariha vula lo mehlo.